negli occhi cacchi di caffè. Acabavo cansato medo. Negli occhi cacchi di caffè. Cafune, cafune, cafune.